0: Ditheo ha di kalane. Le emotsho moratuwa. Go lesedi FM fela. Nako nyena ya sehla sa selemo ha dipalesa le dipate di thunya. Mina ha e kgaba e ba le lesedi FM. Ke molelwa.
1: Dipapatlele diparola thota. Ke funeral plan ya Basotho ba phelang le ho sebetsa Afrika Borwa. Ha lefu le le teng, re fana ka koloi e latang mofu gohle ka hare ho Afrika Borwa. Moshara, casket le tshebeletso ya lepato. Bua le rona ka WhatsApp o le Afrika Borwa ho +26656602255. Sintebale Gap Funeral Services. Decent and dignified funerals to all.
0: Tembisa. Ho ba tshwale motlotlo ka setso sa bona. Ba bontsha matla a pelo e ananetseng bophelo ba Gauteng. Le qhubula lona la kgaso ke 88.4. Hape, le ka kena ho SABC Plus app ho fumana lesedi FM. Ke molelwa.

0: Makalani le emotsho moratuwa go lesedi FM fela. Nako nyena ya sehlasa selemo ga dipalesa le dipate di thunya. Mina ha e gaba e ba le lesedi FM ke molelwa.
1: Dikalaneng go lesedi FM.

Ere ke o leboge mantsheuwa Mofokeng, tsena tsa dipapadi ka jeno re di thakgola ka tse amanang le dipapadi tsa mohope wa kgale knockout tsa selemo sa 2026 se lo thakgoa ka la 24 Mphalane 2026.

0: Esatto. Nao batla ba mafolofolo jalo ka nna o sa kgole o ena le batla o lokela go sebedisa ebina jew e entsweng ka ditlamatlama ke moriana o ntlafatsang masola a mmele nageng ka bophara go tloa dilemong tse 20 tse fetileng. Yone e ga di-vitamin, di-minerale le di-amino acid tseo mmele wa gago o di tlhokang gore o sebetse ka nepo ke ke wa e ba le mogathala ebile yo bolokela tšhelete. Ebina jew yo fa monyetla o gapa moputso wa kgwedi le kgwedi kontane go tswa stationeng sa go seo se ratang leletsa nomorong ena 012-546-8937 kapa 072-595-0198.
1: Motho e mong le e mong ya sa dulweng hantle ke diphatlalatso tsa dipolotiki kapa kgaso ya dikgetho tsa dipolotiki ho le Sedi FM a ka ipelaetsa matsatsing a mahlano ao taba eo e hasitsweng ka ona ho ikhasa. Bakeng sa ho ipelaetsa a ka letsetsa lefapha la boikamahanyo la ikhasa ho 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikasa.org.za le ho complaints@ikasa.org.za. Letsetsa jwalo 012-568-3233 kapa romella email ho broadcastingcompliance@ikasa.org.za le complaints@ikasa.org.za.
2: Nako ya rent roma ha Shoprite mo ho boloka e le ntlolo boloka ho ya ho 40% manje fumane 5 pack ya di Kellogg's noodles ka 25 ranta 400 gram ya di Lysa cheese ya Parmalat jwale ke 50 ranta le spider folding chair ya Bush baby ka 180 ranta fela di fumane ho fihlela ka di 18 sa October 2026 rent roma ha Shoprite fela.
3: Oh yeah.
4: Hanna ka poloke ho me bileng e kgweding ena ya dipalangwa. Lesedi FM ke molelwa.

0: taba tsena tsa horre ya borobong di fella mona o ka boela tamela o imamella tse ding hape ha nako e tlabele horre ya leshome e tlhabolle letholwana
1: phutholoha o itlhabolle ha monate ho lesedi FM le thatohatsi ya hao tholwana moletsane thuli baby
2: ke sese ke o hoesha ke le tsa mo futu
1: ka mantaha o isa ka labone ka horre ya borobong hoseng ho isa ho ya leshome le metso e mmedi motshehare ho lesedi FM fela ke molelwa.

Mamedi di fela mona tsena tsa ho raya le shomele motso ha re tiane o tse hlahlamanga e leng tsa ho raya le shomele metso ye medi sboshe.

di le molemo jwalo e le re bile go pensioneng ha ona motlakase ke ntwe seng hantle ho hang ke hana le nna ntate Zulu ke hana haholo e fitile he e bile e fitetse kantorong ya Eskom e se itsamaile.

0: Bophelo ba hao bo bohlokwa. Ha re fihlile re bolokehile dibakeng tse fapaneng ka ho ikobela melao ya tsela ka nako tsohle. Ke molelo.
1: Le bonitibos, ho re a tella.

0: di tabatsena tsa hora ya bohlano di fella mona boela mamela di tabatseding ha hora itlabele ya botselela tse tlabeng dibile di kolokotsana le tsa bolibi bakeng sa kajeno le usane
1: o tswa ka matheke o fitla le

ke lebuile ha holo bana beso le sebeditse mo mamedi ho fela ho le jwalo lena no le ke nang ha jwale ke lena no la dintla le diketsa halo tsa letsatsi ka leng lona ke la ditabala matshohlo ho le sedi FM impapile ho mo refitela ho tsietsi mohaladi hore balla ditabatsa hora ya botsilela.

0: USA Powerball. Le tse ding tsengata. O tloha ka 5 ranta fela molakamo. Na o ikutlwa o le lehlohonolo. Betjha hona jwale. Ho na le melawana le dipehelo. Hollywood Sportsbook ke motsamaiso wa betjha na le license. Ba dilemo tse ka tlase ho 18 ha ba dumellwa ho betjha. Ba hlodi ba tseba nako ya ho emisa. Mohala wa mahala o thoba maikutlo wa South African Responsible Gambling Foundation ke 0800 006 008, kapa romela help ka WhatsApp ho 076 675 0710.
1: The way to Mosi wana lani ya buitelo ba ho fumana tukulo ya sechaba sa rona. Kaolang leakage ele kumula 88.4, kapa le download SABC Plus app ho mamela le sedi FM. Ke mole
2: Sadi papa di holy said ya fam.
3: Mabedi metsotso e dula ho le shumele metso go bonga pele ho ra ya borobedi ho bola hlo reng ya borobedi ya tsokwano o tla bateng Lady Soski. Ke di ke Lady Makesene re tlo sia matsonga mo futhu a hai. Re ke tsa tsena mamedi ke tla ke tsebo tlo kopana le Nono Zwane.
4: Papadi for the city FM.
3: Kopana le khalala ya di Proteas tsa basadi. Masabata tla. Na ke re ka o bana mo dula o ya o di mole tla se le lefatse lena ngwana mmetla ga ke bua lwana tsena ebe. Le se sotho se ba leile mpae. Ke o bona ngwana mme we tswe ga thata nthwena ke motlotlo ka wena.
5: Eh o tsaka puela teng ke ke le ya bale ho ha.
3: How

ele kula mesoso ke masume a mabedi le motsole mong re furaletse hora a ya borobedi ke la bone beking mamedi re boetse re mo ho kwane tsebelesong e ratswang a ya lesedi na ke dikele di magesene ke motangwa ha molete ke motho mo di fala na kuina e ya tselangku ai be he mukekeng fole e sere ba kone ba tlo isupa ka menwana e metsonyana ka jeno go dena ho di mo yampalane e tla matsatsi a le shumele metsimi hlano tselamo ke se ho di mo sa dikiti sepedi mashume a mabedi a nanga le metso e tsiletseng me ke a tsepa lana dumela hle hore o hlotse handle ke a tsepa hore la ha o letsatsi e bile le monate ya ha o beke e bile e monate e hlokang sitiso ya letho me e bangala ha o letsatsi le sakala o tsamaela ho ya ka motho a selang ka teng ke a o tshepisa hore ka nnete tla re harele kwala hore ngena le shibelebetse mmedi o hlathi tlavelele ke sa tsebe pele ha ke le bila ho le hlele ho ba sebetse mmoho ba se le ba re tshwara ka makgethe le tsiare le hle sebedi mo le fe ke le bo ha lava ke le bo chocolate girl ne bo simbona mmamedi na tsamale thabiso a izo motlonga tafoleng e bo hlahisi ba di papadi re bolaka tena le bona ho sane maqhubunga khaso a tsebeletswa lesedi o tla ho renya bo supa o fetlela ho renya ya borobedi.

0: dane la lane go ding ya pudungwana re le ba dikgetshong tsa magotla a metsi jwale busumbona re bo se re buisana le mohlanga ya swangantonga ya commission e ke metseng re kgetho ele mong hari manga in cheche e re tere go go rona ebe e di tlhopiso di ntwe di ntseditse maya jwang hlenga ya nako ena e re yang le bile dikgetshong tsa magotla a metsi ka lane go ding yane ya pudungwana jwale he tsa bonete ba hore how fit you think you leng ka mane o tla tsama le mohlopi se ke kana nelo motlohi ne ke sentse go me malwena hore e bang o ka ba le potso efe ka pa efe tsubile mo laetsa mogosi fela hetse na tsohle di hlaetsa hala handle ka mora hora ya boropong ha jwale tsubile mo laetsa wa hao go ka handonga tsa X Facebook Instagram @LizzieDFM @LadySoski ka pa ntswa ga nomoro ya mohala LizzieDFM dimela hi
1: Soski
0: le kae ga itsireka
1: tsapo
0: ha mo nati we sumen
1: Ai, tsere ma wili si ka mo ka fukura se ka mo se.
0: Ai, ma wili.
1: Ah, na tsa ke ba ka le le mo na ha ke tsa le shi sa tsa ding le na so. Ke mo shi so tsela ga mo.
0: Hona ho ntsha nkwe na budibeng dad.
1: Ah, tsa ke le a shi sa le di tsi ya ro ba le so.
0: Ah, we so fela hentle le mo shi so hlotse hantle.
1: Ah, ke mo nngwe. Sali ni tjeng la tshini se se.
0: Ke le buila o lo khaise dia ke utlwa.
1: A re ka ofela se se.
0: Alright. Alisa di FM dumela.
2: Yela, le di soski.
0: Ai, dumela we so ho jong.
2: A mona pe se ke motana ya ntri sa tsile lanchi.
0: Mhm.
2: Ke le ka tshini re ra mora na ranti ka kopa le tsona le se ke le ka nyetsa. Ei. Ke le ona e ke re bola ya mo ile ka mona ka a tinke ni ka mona ka le se di tsela ka jeni mara re re khutla
0: ha
2: ona le ke le le tsela e pa mo tshetse ka ya mo tshetse bo le so
0: ke na go ya teng mo go ke na go ya teng ga itse di aka a ke le mari ha nentse hey hwa bata hey hwa bata ba ke na go ya teng mo go go re tla la re ntse re ya pele
2: re mo le ka mana ka bo a pidire tla ka la hari ya se bo le se tle ke tsena ha go mo ka justo wa ntwa jo kra tsena le se tle ke tsena tsa ka la hari
0: eh
2: la mola wona o tshe equator
0: ehe
2: ba ba a ke pala mo le le se se le wa tshe tsa mona a go le re se se le le tore ntse ka mo ka tsena ke e video ko re se de ke
0: ka le na na mo go tswa ka ke ke ne ke bone e mong video mona a e watla ntogo ntogo na e ganna setse ga di khopo ke re hele ai what that da setse ga di khopo ke re ntwe ka mono ke on
2: o tlo go tla go bula le go a watla ka tshola ka o fele
0: eh o tsiba ha go bone la no so di ntshitse ka o fela ga itsene ga ke ne ga ba ga paka ke le bona
2: ka ke re se ke re o re le ke bo ntse
0: ke le bula o le weso ka ne di la motho ana se ana sa ntshitse tsohle tsohle nna nke re ke be ga paka o tsebo di solo go kwana ke go di moduma ntogontogo sebele tsake ga tsaka le sedi ba ba di tsheba metso tsike ba shebe a mabedi le betse medi pele re kana ho renyane ya borobong onse ba metse tsebeletso ya le sedi le sedi FM di bela hai
3: ba tsole isa ski
0: dumela weso
3: re pele ka
0: ke pitsi wena o pitsi
3: a mona tuwa le ntate me ndinge ke mona ra sibe hey wa tsisa mona go
0: ntate me
3: ke ke pa qame ke mametse wena tsa ra u tshaisa lena ke tabe ke tshaisa ra diwo
0: ah ke a le bo ntate May man ke a le bo utlwa
3: eh e ba le tshebetso mona ati le di soski
0: na tshilwa no go qhanolle hantle ntate
3: ke sentse ke qhanolo
0: le vila o le ntate May X Facebook Instagram @LizzieDFM @LadySoski ke mo ka boela ngotsi bila molaetsa wa how teng weso ke go tle rena wena la ha o letsatsi e bile letso ang fela ere ha metso se dutsi mona ho e mashume a mabedi pele re kana ho renga ya borobong re lebeka mona ka mabenkeleng re ya gotla
4: Sechaba sa Gauteng re kopane ho tla thibela wata wa lefu la foot and mouth disease. O seka wa tsamaisa di kgomo di nku di pudi ka ba dikoloba ho tla plasing nngwe ho ya beng. Ntle le tumelo le ditokomane tsa hlokehang. Ho tsamaisa di phoofolo ntle le tumelo. O ka jala lefu wa be wa beya maphelo a di phoofolo le mekgwa ya boiphediso kotsi. Ha o belaela hore di phoofolo tsa o di aku e kopanye hang hang le ngaka di phoofolo. Kapa ofisi ya tsa teng. Se tsamaya ka di phoofolo tse kula. Emisa mosama. Sireletsa di phoofolo, sireletsa temo.
5: A na o lemetse kotsing ya koloi o longwe ke nja kapa bohlaso ba bongaka kotsi ya sithunya kapa hona ho tshwara ho seng molaong kopana le Mphela and Associate bo ramolao ba phahameng o ka ba fumana khoneng ya Atterbury le 25th Street Menlo Park.

Ditaba tsena tsa ora ya borobong di felela mona boela ba monete ba tsa ho qetela tsa letsatsi ha ora e tlabeile ya leshome zikeng.

0: Sedi FM ke molelo.
1: A ke nete mamedi le Sedi FM ke molelo ha metsotso ke mashume a mabedi le metso mehlano pele re fitla horeng ya le shume ere ko hopotsa taba kiena ka mora ho mo ebe go fa pine monate o tloka bana jwalo Lady Soski ka la remove tla horeng ya le shume le metso mmedi.
2: Baeti ba bane nna le seli tukisitse palo ya matsatsi a dile o theo ajwale re le ba paradiseng ha ba o tloe tla le Sedi FM ya baliantle ditifello tsa how di emejwa ke a tshepa o ketile ho lefa ka botlalo a ke teke e fihlile jwale nako ya ho paka mipotla ya hao nana fela o so le mabopom a matla a le watle sweet a neile le tsatsi la mo ho ithuta ka botshaba bo iphetsang le ho iketsetsa mehopolo e o kekeng wa e lebala bophelo bohle ba hao

0: le batho hana go e fihla o tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan e mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Diplane di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana, ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane hore ntse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe, ho kenyeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
1: Ya rent roma ha Shoprite liquor shop buluka ha reka di 500

0: mil NRBD tika ba di fitse pedi tsa Savannah Dry Cider ka 50 randa fela. Le di 750 mil di tika ba di fitse pedi tsa Klip Draft Brandy. Old Bag Dry Gin ka ba 3 ships Select Whiskey ka 350 randa. Ebe o fuwa 1 liter ya Coke mahala. Di fumane ho fihlela ka di 18 tsa October. Ha ho rekisetswa ba ka tlase ho dilemo tse 18.
1: Dumela naledi, ke lana kwetelele ke sa o bone.
2: Dumela lerato, a ko mphontse hlompho, se ke le queen naledi jwale.
1: Ah, ebo, ho tloa neng o le queen?
2: Matsatsing ana ha ke hloka lone ke ya Royal Finance, ba ntshwara ka hlompho jwalo ka queen, mme ke batla ba queen letsatsi le letsatsi.
1: Ka nnete, le nna ke batla ba queen manyeo. Ke nana jwale ke tshwanela ho fetola lone nyane e ntseng ke fumane. Ebe ke tla e fumana ka Royal Finance.
2: Ho bonolo motswalle, etela le ka la bona le haufinyana kapa o tobetse royalfinance.co.za.
1: Nakong e tlang le nna ha o ntumedisa, ke tla be ke le queen lerato.
3: Royal Finance, ke mofani wa dikadimo tsa ditjhelete ya dumelletsweng.
4: Lesedi FM ke molelo. Sethala sa tlhomphano le tshehetsano ya setjhaba sa Basotho. Ba iketlile ka mmino, ditaba le dipale tsa bophelo tse batsosang molota. Re mmoho ka labone ho Lesedi FM le dikeledi magazine. Ngwana ngwanana.
5: Mo ho tloza poqo ka hlanaka.
4: Ke molelo.

ditaba tsena tsa gorra e lesome ebile le tsa go katela tsa letsatsi di felela mona buela mamela ditaba tse dingwe sa ne o seng ga gorra e tlabe ile ya botlhano sesoke.

0: ¡Oh, DJ! ¡Oh, gente de amor! ¡Oh, sister! ¡Hey, mon amour! ¡Yey, yey, yey, yey, yey! Un po' tanto che li vedi di che i residi acá. Di che il suono che magari tanta una mente che ti uisi. Se che la esce mo MV Transport e anche mo ca. Bare che ne che graf PE PE una me PE. Le Fenter le Fenter una me. Di che una me e che le ho panel matata di che una me. Wa tsaba mo le ratong. Ai le rato le bima di che una me. Ka kopana le ausi ntlo e sena le ha e le mpotsa tshepo ya ka ka 2004 DK ka kenya finisha ka chupela ka kenya ceramic DK tse ha e felella mosebetsi wa fela DK ngwana mme ka dula 2005 and 6 7 ke sena a o suwe ngwana mme a etsa ntho tse snacks a re ena a ka se dule le motho a sa sebetseng DK ngwana mme ke lekile ka gotlhe ngwana mme gore mpe ke robale ke jela ngwana mme ka ja fatshe mme ka qala fatshe ko bolelela ke ngwana mme ke nyetse ke sebetsa monate ke na le bana ba itre a o suwe one heka pate ngwana mme modimo ula monka a ngwana mme DK ntho tsa ka di akganya kore ke kgotsofetse ke kgotsofetse DK mme ke lente le no ngwana mme ke le mosebetsing ao ke happy
1: a ga e sedeka ke a leboa mana ayeyeyeyeye ntho tsa gago di dutse thekeng la tshwene di dutse monaleng wa botshelela weso ao ga o lebogela man ao ga o lebogela bona fela go na o tswa kae ga o na le mothemo wa ka bonya gami ile latlela toulo ga utlwa gore ga ke batle le ga e ka ba ke eng sa motho wa mosadi he bona wene o na le lelapa la gago ga e sedi ya ka taba tse ntla kale ao le makgabunyana a magago ao he a bona eo ye mo yankwe metsi he tlatla matsholo a wa bagata bana ba gae a wa bagata bana ba gae nnete sebele a ba dishebe metseo tse meraro re fogeletse gora ya lesomelo motsho le mong o ntse mametse tshebeletso ya lesedi ka labone bekeng laka lebetso ke dikeledi magesene e bangwe le tseleng ga nna gantletle ke a tshepo gore o ntse o tsamaye gantle le wena ya mosebetsing o ntse o sebetsa gantle o fitlhela bo chaisa digoreng tsa oseng ke bua le wena ya etsang night shift o le ka bona ka digarageng tsa mafura o le ka bona ka sepetlele o le ka bona ka ditšhankaneng tse e fapaneng difemeng tse o tlhe tse e fapaneng weso ke a tshepo gore o ntse o sebetsa gantletle ke na ka onkela Veronica Kaupa a re it takes two ka onkela Beyonce a re I'd rather go blind tsela pele o tsebile molaetsa wa gaotlhe dokanong sa rona tse fapaneng re ke lene goreng ya o qetela he jele ka o tseba gore nna le ona re a go gangwa ke gora yane ya lesebelemetso medi re ke ne goreng ya o qetela weso se re tla gangwa ke gora yone ya o qetela mo ke tlabe ke o sia he masong a gaetsedi ya ka ke tsholo loka oke pele ha jwale re sa go robile monakedi ga ja poqo ka hlanaka.

0: Lebisoski, bana banana, simbise moye, go hlompile ka dumedisa. Le tshubu 89.2 kilo ona mona N3. Saga kwa ga Ladysmith. Kemt khani wa ntorontoro ke o kwa ra dele, a tsala go shop Williams. Ari ho re nyal shumela mtsimbe. Tango.
1: Le batho, hana go e fihla. O tobana le maikutlo a farasan le qeto sengata. Clientele Funeral Dignity Plan. Di mwana ho thusa ho etsa ditlhophiso tsa lepato di be le seriti le ho ba bobebe. Di-plan di fana ka tefo e habedi ha lefuile la kotsi. Ho bonolo ho e fumana. Ha ho tlhatlhobo tsa bongaka, ha ho diforomo. Kgetha sehlahiswa seo o ka se kgonang le se tshwanetseng ditlhoko tsa hao. Plane tsa rona di patala kontane horeng tse 24 mme o fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim. O ka sireletsa maloko a 13 ho plane e le nngwe ho kengeletsa le bana ba bararo. Fumana phomolo moyeng kajeno ka Clientele Funeral Plan. SMS-a lesedi ho 34774 ho 34774. Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
2: Ya rent a roma ha Shoprite liquor shop. Buluka. Ha o reka di 500 ml NRBD. Teka pa di pizza e fedi ta Savannah Dry Cider. Ka 50 randa fela. Le di 750 ml di. Teka pa di pizza e fedi ta Clef Draft Brandy. Old Bag Dry Gin. Ka pa 3 ships select whiskey. Ka 350 randa. Ebe o fuwa 1 liter ya Coke mahala. Di fumane o fihlela ka di 18 tsa October. Ha o reki se se ba ka tlase ho dilemo tse 18.
3: Oh yeah.

ena pina kia Chris Rea lucky day e pelomone vile fosse novara nanini na raule chena hege teule treso biso la pina ke Mount Everest treso obinale aka